0: Το φόκο έτσι μου ήρθε από το, γενικά από τη θεματολογία. Ωραίος, μεγάλος Αντριάνο Τσελεντάνο. Ακούω τι λέει στην αρχή.
1: Immagini sportivi alle quali è particolarmente
2: no
1: Piemonte 2
2: fuori champagne
3: e non sarei stato un
2: iracheni o mi fa
4: di New York.
5: Certo, appena finisce telefoniamo.
4: Marco, ciao, ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io
6: dentro il cuore di tenebra del deserto, Parigi, Dakar, da sabato 29.